0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it. Hey!
8: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.

0: 106 Radio Valbelluna.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
2: Dal 23 maggio riapre la strada per le Tre Cime di Lavaredo, con la possibilità di prenotare l'ingresso e il parcheggio in quota. I prezzi per il 2026 sono invariati: 40 euro per le auto e tariffe diverse per moto, caravan e autobus. Il comune di Auronzo sta lavorando per migliorare la gestione dei parcheggi e il trasporto, anche con l'incremento delle corse Dolomitibus. Con un'affluenza di 110.000 salite nel 2025, il flusso turistico è previsto in aumento grazie alla presenza di visitatori europei e nordamericani.
1: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Regalati una nuova emozione firmata Scavolini. Ora ancora più facile e conveniente con Mioranza Arredamenti.
2: Scegli la tua cucina completa con il set di elettrodomestici Bosch e il forno a vapore multifunzione in omaggio. In più ti regaliamo il piano ingresso al prezzo del laminato.
1: Solo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo. Promo valida fino al 15 giugno.
2: Seguici su Facebook.
3: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
2: Solo fino al 22 maggio. Rinnova casa Internorm a Belluno.
4: Impresa edile? Artigiano? Fai da te? La risposta è Big Matt Repro. Tutto per l'edilizia, ferramenta e Velux. Per tutto maggio, Big Promo. Idropittura per interni, lavabile, altamente coprente, secchio 14 litri. A soli 39,90 euro più IVA. Big Matt Repro, Artendi Fonzaso, Feltre, Cencenighe e su repro.bigmat.it.
5: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
6: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
5: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Canel.
6: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
5: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, comfort senza limiti, un prezzo mai visto prima e in pronta consegna.
8: Veramente?
7: Ma ti dico di sì.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua a soli 13.900 euro. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Citroen con showroom in tutto il Veneto. Per essere vicino a te, Manzotti Automobili.
10: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto anniversario 30% su tutto. In tutti i negozi NKD.
11: Pronto? Ciao Ciccio, ce n'ho Ciccia. Certo che c'ho Ciccia, Ciccio, c'ho le vere fiorentine toscane, ma c'ho anche pisce ragù di cinghiale, c'ho la ribollita. Venite a trovarci in centro a Conegliano, all'osteria al Bacareto, ve lo dice Luca, il toscanaggio verace.
12: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
13: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 al chilo.
12: Burro di nostra produzione a soli 12,90 al chilo.
13: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 al chilo. E molte altre offerte.
12: Ma fino al 16 maggio.
13: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
14: Ciao Sara.
15: Ciao! Senti, stasera partita padel.
14: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
15: E usa Therapist.
16: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
14: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
16: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
17: Ai supermercati Canguro trovi oltre 100 prodotti scontati del 50%. Alcuni esempi: latte PS Arborea, un litro a 68 centesimi. Pasta Rummo, 500 grammi a 60 centesimi. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
18: Vuoi divertirti in un mare di mattoncini colorati? Ascolta le perle di Conella. Conella dice: 16-17 maggio dalle 10 alle 19.30 al centro commerciale Conè, crea e costruisci con Conè Brick, laboratorio gratuito ed esposizione di opere. Con Conè App, recati in postazione, inquadra il QR code e ottieni 50 punti.
19: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
20: Work in progress. In attesa dell'ultimazione della nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
21: Farmacia Dolomiti. Sempre vicini a voi con servizi infermieristici, autoanalisi, consulenze e molto altro. Siamo in via Tempietto 62 a Mel, con ampio parcheggio. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
22: Ho sentito! Se il rumore di un affare vero! Da Manzotti questo weekend abbiamo delle Peugeot chilometri zero garantite Spoticar a prezzi che, me vergogno a dirli, robe mai sentie! E ti regaliamo anche 500 euro in buoni carburante, che di questi tempi non me par mal! Solo sabato 16 e domenica 17 maggio da Manzotti a Castelfranco Veneto. Mi raccomando, corri prima che il capo cambia idea.
23: Radio Valbelluna.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Valbelluna informa.
2: L'appuntamento con l'informazione locale. Un'inchiesta della Procura di Napoli ha smantellato una rete di accesso abusivo a banche dati sensibili, coinvolgendo 85 indagati, tra cui poliziotti, dipendenti statali e due direttori delle Poste Italiane di Belluno. I responsabili rubavano dati VIP e imprenditori per rivenderli ad agenzie private. I dati ottenuti tramite accessi non giustificati erano venduti a tariffe che variavano fra i 6 e i 25 euro. L'operazione ha portato a molti arresti e sequestri per circa 1,3 milioni di euro. Gli agenti coinvolti hanno eseguito oltre 730.000 accessi abusivi alle banche dati. La catena di fornitori di Electrolux, composta da piccole e medie imprese tra Veneto e Friuli, è cresciuta tra gli anni 60 e 80 sotto i colossi Zoppas e Zanussi. Queste aziende, specializzate in componenti come resistenze, motori e plastica, sono essenziali per gli stabilimenti italiani di Electrolux. Tuttavia la concorrenza dei paesi low cost, soprattutto dalla Cina, ha trasformato il settore. Oggi molte forniture, come i compressori, sono cinesi, con la Cina che produce il 70% dei compressori mondiali, riducendo la competitività europea. Restano attivi solo settori come la lavorazione della plastica. Ieri sera Sedico ha illuminato le sue strade con migliaia di luci per rendere omaggio a Lucas De Marchi, il bambino di 6 anni tragicamente morto venerdì 8 maggio, travolto dal muletto nel cortile dell'azienda di famiglia. La fiaccolata, che ha visto la partecipazione di circa 2.000 persone, è stata un'iniziativa nata dall'asilo che frequentava il bambino e dagli amici della famiglia. Partita dal municipio, la processione è terminata in chiesa con la recita del rosario. Il sindaco Christian Roldo ha sottolineato la grande partecipazione della comunità, mentre il vescovo Marangoni ha portato il suo sostegno alla famiglia, ricordando che la vita e l'amore sono più grandi. Un'improvvisa malattia ha strappato troppo presto Sandro Tormen, calciatore, allenatore e dipendente della Belluno, ma soprattutto compagno e padre. A nemmeno 59 anni la sua morte ha lasciato un vuoto profondo. Nella chiesa di Castion tanti amici e compagni di squadra hanno partecipato al suo ultimo saluto. I ragazzi dei Fiori Barp, con cui aveva recentemente vinto il campionato, hanno accompagnato il feretro. Durante la cerimonia Don De Marc ha ricordato che la morte non è un addio ma un arrivederci. È partito da Belluno il ciclo viaggio solidale Belluno-Petrosan per Pollicino, un'iniziativa che vede 5 ciclisti pedalare verso la Romania per sostenere i bambini di casa Pollicino, struttura che accoglie bambini con disabilità e fragilità sociali. L'evento, che ha coinvolto oltre 70 persone alla partenza, è stato benedetto dal vescovo di Belluno Feltre e supportato dalla Federazione Ciclistica Italiana. Il viaggio, che attraversa 5 paesi, è il risultato di 11 anni di impegno dell'Oltre Team e mira a raccogliere fondi per il Comitato Pollicino. Le donazioni saranno destinate interamente alla struttura senza passaggi intermedi. È tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Valbelluna vi ha informato.
3: Ogni istante. Radio Valbelluna.

0: Varese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: È partito da Belluno il cicloviaggio solidale Belluno-Petrosciani per Pollicino, che attraverserà 5 paesi per sostenere Casa Pollicino, una struttura che accoglie bambini con disabilità e fragilità sociali. 5 ciclisti amatoriali del Bike Castion, insieme a un team di supporto, percorrono 1.324 chilometri in 9 giorni con l'obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare sull'iniziativa. Le spese di viaggio sono coperte dai partecipanti per garantire che tutte le donazioni arrivino direttamente alla struttura.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: promozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi Dal Pago.
2: Maggio, extra vantaggio. Gruppo S2, da oltre 20 anni il rivenditore multimarca di riferimento a Feltre, con oltre 450 auto in pronta consegna. Scopri ora la selezione S2 extra vantaggi, più di 50 auto con oltre 1500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri da Gruppo S2 in via Montelungo 10 e su gruppos2.it.
3: Il tuo vecchio apparecchio acustico non è sempre efficiente. Acustica Corazza Abelluno ha la soluzione. Vieni per un controllo gratuito o per la taratura del tuo apparecchio di qualsiasi marca con supervalutazione sul nuovo.
4: Brava Carolina, con queste qualità saranno contenti quelli della latteria di Roverbasso.
5: Da oltre 40 anni prestiamo una grande attenzione alla qualità del latte, trasformando l'eccellenza casearia in formaggi freschi e stagionati. Il Montasio, il Resteggia, la Casatella DOP, ricotta fresca e lo Schizz.
6: Latteria di Roverbasso ti aspetta anche al Bar Bianco a Sedico in via Feltre 82.
7: Vola alle palestre All Fit, la tua estate è una certezza. Fino al 30 maggio prendi 8 mesi, ne paghi solo 5 e i 3 mesi estivi te li regaliamo noi. Scopri di più su allfit.it.
8: Non capita mai, ma quando succede?
9: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
10: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
11: Solo fino al 22 maggio. Rinnova casa.

partecipa alle nostre rubriche. Invia i tuoi messaggi vocali al 338 120 1818 e rendi Radio Valbelluna più coinvolgente.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Radio Valbelluna. L'emozione non conosce fine.

0: D'Avena 60.
1: È un consiglio! Raserba Oleo Mac GD 53 a scoppio, semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 euro. Solo da Dottor Trattora John di Limana.
2: Non capita mai, ma quando succede?
3: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, comfort senza limiti, un prezzo mai visto prima e in pronta consegna.
5: Veramente?
4: Ma ti dico di sì.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua a soli 13.900 euro. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Citroen con showroom in tutto il Veneto, per essere vicino a te. Manzotti Automobili.
7: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
8: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la crema pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ti sembra di sentire meno bene del solito? Acustica Corazza Belluno, il primo centro audioprotesico, ti aspetta per un check-up gratuito dell'udito e percorso riabilitativo con soluzioni su misura.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di DeSpar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. DeSpar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Ai supermercati Canguro trovi oltre 100 prodotti scontati del 50%. Alcuni esempi: passata rustica Cirio 680 grammi a 95 centesimi. Pepsi 2 litri a 1 euro. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
2: Work in progress. In attesa dell'ultimazione della nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
3: Farmacia Dolomiti, sempre vicini a voi con servizi infermieristici, autoanalisi, consulenze e molto altro. Siamo in via Tempietto 62 a Mel, con ampio parcheggio. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
4: Bar sul pezzo a Trichiana. Sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo!
5: Ho sentito! C'è il rumore di un affare vero! Da Manzotti questo weekend abbiamo delle Peugeot chilometri zero garantite Spoticar a prezzi che, me vergogno a dirli, robe mai sentie! E ti regaliamo anche 500 euro in buoni carburante, che di questi tempi non me par mal! Solo sabato 16 e domenica 17 maggio da Manzotti a Castelfranco Veneto. Mi raccomando, corri prima che il capo cambi idea.
6: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto anniversario 30% su tutto. In tutti i negozi NKD.
7: Radio Valbelluna.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo per riaccenderle.
1: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi Dal Pago.
2: Ho sentito! C'è il rumore di un affare vero! Da Manzotti questo weekend abbiamo delle Peugeot chilometri zero garantite Spoticar a prezzi che, me vergogno a dirli, robe mai sentie! E ti regaliamo anche 500 euro in buoni carburante, che di questi tempi non me par mal! Solo sabato 16 e domenica 17 maggio da Manzotti a Castelfranco Veneto. Mi raccomando, corri prima che il capo cambia idea.
3: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
4: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
5: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
4: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
5: Secur, dal 1978 la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
6: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
7: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
6: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
7: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
6: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
8: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
9: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
8: Il camion scarrabile è il futuro.
9: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
8: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno. E ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
9: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
8: A San Pietro in Gù, sul web e social.
10: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
11: Detergente bio. Intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
13: A maggio, aperto la domenica mattina.
14: Fiera campionaria di Padova, dal 9 al 17 maggio. Il grande appuntamento da non perdere, dove ogni settore è un mondo da scoprire. Casa, food, shopping, auto, elettronica, tempo libero e animali. Spettacoli, eventi e attività per tutta la famiglia, con show e intrattenimento dal vivo. Arriva in modo sostenibile. La fiera è a soli 500 metri dalla stazione dei treni. Ingresso gratuito. Info e orari su campionaria.it.
15: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
16: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
15: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
16: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
15: Ma fino al 16 maggio.
16: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
17: Ai supermercati Canguro trovi oltre 100 prodotti scontati del 50%. Alcuni esempi: passata rustica Cirio 680 grammi a 95 centesimi, Pepsi 2 litri a 1 euro. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
18: Work in progress. In attesa dell'ultimazione della nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
19: Farmacia Dolomiti, sempre vicini a voi con servizi infermieristici, autoanalisi, consulenze e molto altro. Siamo in via Tempietto 62 a Mel, con ampio parcheggio. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
20: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: ogni giorno con te. Radio Valbelluna.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Valbelluna. Accendi la tua giornata. Radio Valbelluna.

0: aspettaci, aspettaci. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Y, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7.99, TAEC 10.96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio. Info su lancia.it. Anche sabato e domenica.
1: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
2: Panciara Arreda rinnova lo showroom dal 27 aprile al 30 maggio su una selezione di cucine esposte con

0: Pedavena 60.
1: Cos'è il deblistering?
2: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
1: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cavarzano.
2: Info su farmaciachimenti.it.
3: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
4: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
3: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
4: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
3: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
5: Estate ad Innsbruck, il luogo perfetto per vivere all'aria aperta. Escursioni tra panorami spettacolari, tuffi nei laghi di montagna e un calendario ricco di eventi per serate indimenticabili, tra cultura, gusto e divertimento. Innsbruck, vivacità urbana, quiete alpina, una destinazione, due mondi.
6: Raggiungi comodamente Innsbruck con i treni di Beobebe e Railjet. Ragazzi gratuiti fino a 14 anni.
7: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
10: Garden Alpa Flor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
9: E con la Green Card, per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpa Flor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.
11: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
12: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
11: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
12: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
11: Ma fino al 16 maggio.
12: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
13: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
14: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
15: Work in progress. In attesa dell'ultimazione della nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
16: Farmacia Dolomiti, sempre vicini a voi con servizi infermieristici, autoanalisi, consulenze e molto altro. Siamo in via Tempietto 62 a Mel, con ampio parcheggio. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
17: Bar sul pezzo a Trichiana. Sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo.
18: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
1: Immerso nei boschi dell'Umbria, l'hotel Borgo Incantato è più di un semplice rifugio. È un paradiso dove uomini e animali condividono lo stesso spazio, vivendo un'esperienza che cambia il modo di osservare la natura. Con animali salvati da situazioni di sofferenza e un'atmosfera che invita alla riflessione e al rispetto, il borgo offre una convivenza silenziosa e rispettosa, lontana dal caos del mondo moderno. Qui il tempo scorre più lentamente, invitando a vivere l'oggi in modo profondo e consapevole.
0: Mondo Rosa. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi Dal Pago.
2: Maggio, extra vantaggio. Gruppo S2, da oltre 20 anni il rivenditore multimarca di riferimento a Feltre, con oltre 450 auto in pronta consegna. Scopri ora la selezione S2 extra vantaggi, più di 50 auto con oltre 1500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri da Gruppo S2 in via Montelungo 10 e su gruppos2.it.
3: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia avanzata e chirurgia orale complessa a Belluno, in località Castion. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
4: Impresa edile? Artigiano? Fai da te? La risposta è Big Matt Repro, tutto per l'edilizia, ferramenta e velux. Per tutto maggio Big Promo, idropittura per interni, lavabile, altamente coprente, secchio 14 litri, a soli 39,90 euro più IVA. Big Matt Repro, Artendi Fonzaso, Feltre, Cencenighe e su repro.bigmat.it.
5: Vola alle palestre All Fit, la tua estate è una certezza. Fino al 30 maggio prendi 8 mesi, ne paghi solo 5 e i 3 mesi estivi te li regaliamo noi. Scopri di più su allfit.it.
6: Ah, il saggio insegna, nella vita non si può avere tutto.
7: A meno che tu non vada da SME.
6: SME, la scelta che conviene.
8: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
9: Solo fino al 22 maggio. Rinnova casa Internorm a Belluno.
10: Guida sicuro, cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia all'Emporio dell'Auto, fino al 50% di sconto e oltre sulle migliori marche di pneumatici estivi e autoaccessori. Scopri le offerte a metà prezzo su porta bici per gancio traino per due e-bike a 390 euro. Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net, anche revisioni moto.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto anniversario 30% su tutto, in tutti i negozi NKD.
3: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la crema pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
7: C'è chi il mondo del food lo mangia
8: e chi invece lo produce, lo controlla e lo innova.
7: È il mondo del food and wine e dell'agritech.
8: E puoi entrarci con ITS Academy Agroalimentare Veneto.
7: 2 anni post diploma e 800 ore di stage nelle aziende. Scopri corsi e open days su itsagroalimentareveneto.it.
8: Corsi finanziati da UE, MIM e Regione Veneto tramite FSE Plus e PNRR.
9: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Bar sul pezzo a Trichiana. Sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì, cene a tema su prenotazione. Ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo!
2: Work in progress. In attesa di accogliervi nella nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: Ciao Ciccio, ce n'ho ciccia, certo c'ho ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita, pisce ragù di cinghiale all'osteria al Baccareto in centro a Conegliano.
4: Radio Valbelluna, emozione dopo emozione.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin. È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Radio Valbelluna.

0: casa. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese. Quello che non ti aspetti.
1: La principessa Kate Middleton è in Italia per scoprire il Reggio Emilia Approach, un modello educativo che pone il bambino al centro, considerandolo un soggetto competente fin dalla nascita. Questo approccio, nato nel secondo dopoguerra a Reggio Emilia, valorizza la curiosità e le capacità dei bambini, promuovendo un'educazione collettiva che coinvolge insegnanti e famiglie. Durante la sua visita al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, la principessa ha sottolineato l'importanza dei primi anni di vita per prevenire problemi sociali, scegliendo questo modello come parte del suo progetto Shaping Us, dedicato alla prima infanzia.
0: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese. Quello che non ti aspetti.

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7.99, TAEC 10.96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio. Info su lancia.it, anche sabato e domenica.
3: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
4: Impresa edile? Artigiano? Fai da te? La risposta è Big Matt Repro. Tutto per l'edilizia, ferramenta e Velux. Per tutto maggio, Big Promo. Mobile bagno sospeso con due ampi cassetti, finitura in noce. Lavabo in porcellana, soli 413 euro più IVA. Big Matt Repro, Artè di Fonzaso, Feltre, Cencenighe e su repro.bigmat.it.
5: È un consiglio! Raserba Oleomac GV53 a scoppio, semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 euro. Solo da Dottor Trattora John di Limana.
6: Studio dentistico Dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia avanzata e chirurgia orale complessa a Belluno, in località Castion. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
7: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
8: Solo fino al 22 maggio. Rinnova casa Internorm a Belluno.
9: Guida sicuro, cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia all'Emporio dell'Auto, fino al 50% di sconto e oltre sulle migliori marche di pneumatici estivi e autoaccessori. Scopri le offerte a metà prezzo su porta bici per gancio traino per due e-bike a 390 euro. Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net, anche revisioni moto.
10: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Brix. Spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
11: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
12: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
13: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
14: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
15: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
14: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
15: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
14: Ma fino al 16 maggio.
15: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
16: C'è chi il mondo del food lo mangia
17: e chi invece lo produce, lo controlla e lo innova.
16: È il mondo del food and wine e dell'agritech.
17: E puoi entrarci con ITS Academy Agroalimentare Veneto.
16: 2 anni post diploma e 800 ore di stage nelle aziende. Scopri corsi e open days su itsagroalimentareveneto.it.
17: Corsi finanziati da UE, MIM e Regione Veneto tramite FSE Plus e PNRR.
18: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbia d'Oro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
19: Vuoi divertirti in un mare di mattoncini colorati? Ascolta le perle di Conella. Conella dice 16-17 maggio dalle 10 alle 19.30 al centro commerciale Conè crea e costruisci con Conè Brick, laboratorio gratuito ed esposizione di opere. Con Conè App recati in postazione, inquadra il QR code e ottieni 50 punti.
20: Ai supermercati Canguro trovi oltre 100 prodotti scontati del 50%. Alcuni esempi: latte PS Arborea, un litro a 68 centesimi. Pasta Rummo, 500 grammi a 60 centesimi. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
21: Work in progress. In attesa dell'ultimazione della nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
22: Farmacia Dolomiti, sempre vicini a voi con servizi infermieristici, autoanalisi, consulenze e molto altro. Siamo in via Tempietto 62 a Mel, con ampio parcheggio. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
23: Bar sul pezzo a Trichiana. Sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo!
24: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor, accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi Dal Pago.
25: Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Valbelluna informa.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Valbelluna. La FIT CISL Belluno Treviso si oppone a tagli dei servizi e penalizzazioni territoriali nella riorganizzazione del trasporto pubblico locale prevista dalla riforma regionale. Secondo Stefano Bergamin è essenziale garantire un servizio efficiente ed integrato senza trasferimenti di risorse tra le province. La priorità deve essere la tutela del diritto alla mobilità per i cittadini, con un focus sul miglioramento del servizio per la comunità residente senza sacrificare risorse per eventi straordinari come le Olimpiadi. Sabato mattina sarà inaugurato il nuovo ponte di Ruy de la Croce che collega Dogna e Provagna, opera attesa da anni e realizzata grazie ai fondi della tempesta Baia per un valore complessivo di 3 milioni di euro. Il ponte, con una carreggiata di 8,50 metri, affianca un viadotto esistente danneggiato da alluvioni e comprende anche il miglioramento del canalone di deflusso dei detriti. La cerimonia includerà il tradizionale taglio del nastro e una festa comunitaria a Provagna. La stagione estiva alle Tre Cime di Lavaredo aprirà il 23 maggio con prenotazioni già attive fino a giugno. I prezzi sono rimasti invariati rispetto al 2025. 40 euro per le auto, sconti per i residenti e le tariffe speciali per veicoli di professionisti. Nel 2025 sono stati registrati 110.000 accessi e un fatturato di 4,4 milioni di euro. Auronzo sta inoltre lavorando con Dolomiti Bus per migliorare il trasporto pubblico da valle. Domenica 17 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, il museo di Palazzo Fulcis offrirà l'ingresso a soli 3 euro con due visite guidate speciali. Il tema dell'anno, musei che uniscono un mondo diviso, sottolinea il ruolo dei musei come luoghi di dialogo e incontro. Sarà possibile visitare le collezioni dalle 10 alle 18.30 con visite guidate alle 11 alle 16 a cura di Arianna Candeago, gratuite con l'ingresso ridotto. È tutto, grazie per l'ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Valbelluna.
1: Radio Valbelluna vi ha informato.
3: Accanto a te, Radio Valbelluna.

0: in prima fila ti porta al centro della scena con le ultime novità del cinema, della televisione e delle serie TV.
1: Top Gun compie 40 anni. Nel 1986, il film diretto da Tony Scott portò Tom Cruise nei panni del pilota Pete Maverick Mitchell, diventando un cult del cinema e segnando l'inizio di una carriera leggendaria per l'attore. Con Val Kilmer e Kelly McGillis nel cast, il film vinse un Oscar per la canzone Take My Breath Away e consolidò la fama di Cruise. Il successo è continuato nel 2022 con Top Gun Maverick, che ha incassato $1 miliardo. La storia del film, ispirata a un articolo sulla formazione dei piloti, fu segnata da imprevisti, come il licenziamento e reintegro del regista e il famoso bacio improvvisato da Cruise.
0: In prima fila ti porta al centro della scena, con le ultime novità del cinema, della televisione e delle serie TV. Un'emozione per sempre, sul grande e piccolo schermo, su Radio Valbelluna.

0: non finiscono mai. Ritorniamo per riaccenderle.
1: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi Dal Pago.
2: Maggio extra vantaggio. Gruppo S2, da oltre 20 anni il rivenditore multimarca di riferimento a Feltre, con oltre 450 auto in pronta consegna. Scopri ora la selezione S2 extra vantaggi, più di 50 auto con oltre 1500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri da Gruppo S2 in via Montelungo 10 e su gruppos2.it.
3: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
4: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
5: Secur, sistemi di videosorveglianza con intelligenza artificiale, impianti di allarme ultima generazione, porte blindate e casseforti.
4: Dal 1978 certifichiamo ogni impianto di sicurezza con posa a regola d'arte.
5: Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
6: Non capita mai, ma quando succede?
7: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
8: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, comfort senza limiti, un prezzo mai visto prima e in pronta consegna.
9: Veramente?
8: Ma ti dico di sì.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua a soli 13.900 euro. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Citroen con showroom in tutto il Veneto, per essere vicino a te. Manzotti Automobili.
11: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
12: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
13: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
14: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
13: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
14: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
13: Ma fino al 16 maggio.
14: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
15: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
16: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
17: A maggio, aperto la domenica mattina.
18: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Ai supermercati Canguro trovi oltre 100 prodotti scontati del 50%. Alcuni esempi: latte PS Arborea, un litro a 68 centesimi. Pasta Rummo, 500 grammi a 60 centesimi. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
2: Work in progress. In attesa dell'ultimazione della nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
3: Farmacia Dolomiti, sempre vicini a voi con servizi infermieristici, autoanalisi, consulenze e molto altro. Siamo in via Tempietto 62 a Mel, con ampio parcheggio. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
4: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
5: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

Un bel riascolto con gli Scorpions nella nostra serata e Wind of Change, mentre vi dico questa cosa: pensate che ogni persona emette tra i 60 e i 100 watt di energia termica, che è una quantità sufficiente a far funzionare una lampadina ad incandescenza. E questa energia, che un tempo era considerata uno spreco, ora può essere convertita in elettricità grazie all'effetto Seebeck. È un effetto che sfrutta la differenza di temperatura tra il corpo umano e l'ambiente per generare corrente. Un esempio incredibile di questa tecnologia è stato, per esempio, implementato nella stazione centrale di Stoccolma, dove il calore umano viene usato per riscaldare gli edifici vicini. E questa innovazione, che potrebbe alimentare dispositivi medici senza necessità di batterie, ci dice che spesso la soluzione è molto più vicina di quanto pensiamo, letteralmente proprio sulla nostra pelle. In futuro potremo vedere un mondo in cui l'energia che è prodotta da noi stessi e dal nostro corpo diventa una risorsa fondamentale per la vita quotidiana.

0: La grande Whitney Houston è I'm Your Baby Tonight su Radio Valbelluna questa sera. E allora ragazzi, io fra poco vi parlerò di shopping d'impulso, quindi se qualcuno di voi si sente coinvolto, fermi lì, restate qua con noi, adesso facciamo la pubblicità e poi parleremo proprio di questo. A dopo.
1: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it. Hey!
8: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Radio Valbelluna,

E come avevo annunciato prima della pubblicità, se soffrite di shopping d'impulso, fermi qua, perché questo è il vostro momento. Vi può interessare questa cosa, perché lo sappiamo che lo shopping compulsivo è un fenomeno psicologico che ci spinge ad acquistare oggetti che non usiamo, non sono necessari nemmeno, no? E questo accade proprio per alleviare stress e ansia. E infatti durante lo shopping rilasciamo dopamina e serotonina nel cervello. Tutte le promozioni, le offerte come il 3x2 eccetera eccetera spesso ci fanno comprare più di quanto ci serva, mettendo a rischio il nostro budget. E per evitare acquisti impulsivi è utile prendersi del tempo per riflettere sull'acquisto. Bisogna anche valutare la convenienza e pagare in contante. Inoltre, attenzione, bisognerebbe disiscriversi dalle newsletter promozionali e cancellare i dati della carta di credito dai siti di e-commerce, naturalmente, e questo può aiutare a fare acquisti più consapevoli. Riconoscere poi, insomma, il piacere del momento dell'acquisto senza farsi coinvolgere, sopraffare della gratificazione immediata, questa è la chiave per, diciamo, uno shopping più responsabile.

0: E questo 18-20 lo chiudiamo con i Toto e I'll Be Over You. E allora vi ringrazio, grazie, io vi auguro naturalmente di passare una buona serata, vi invito a rimanere con noi qui su Radio Valbelluna e vi invito anche a ritrovarci domani mattina se volete alle 11 oppure domani sera alle 18. E quindi per questa serata e per questa giornata da Loredana Forleo è tutto, ciao ciao.
1: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio. Info su lancia.it, anche sabato e domenica.
3: Ti aspettiamo da De Bona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
4: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor, accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi Dal Pago.
5: Work in progress. In attesa dell'ultimazione della nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
6: Farmacia Dolomiti, sempre vicini a voi con servizi infermieristici, autoanalisi, consulenze e molto altro. Siamo in via Tempietto 62 a Mel, con ampio parcheggio. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
7: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
8: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
7: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
8: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
7: A San Pietro in Gù, sul web e social.
9: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Maggio extra vantaggio. Scopri la selezione S2 extra vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
6: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate. I grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
7: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, fronte De Rigo, www.giardinifrescura.com.
8: A maggio, aperto la domenica mattina.
9: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
10: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net.
11: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
12: Solo fino al 22 maggio. Rinnova casa Internorm a Belluno.
13: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.
14: Sono le 20:06.
15: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: È partito da Belluno il cicloviaggio solidale Belluno-Petrosciani per Pollicino, che attraverserà 5 paesi per sostenere Casa Pollicino, una struttura che accoglie bambini con disabilità e fragilità sociali. 5 ciclisti amatoriali del Bike Castion insieme a un team di supporto percorrono 1.324 chilometri in 9 giorni con l'obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare sull'iniziativa. Le spese di viaggio sono coperte dai partecipanti per garantire che tutte le donazioni arrivino direttamente alla struttura.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo per riaccenderle.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
6: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
5: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
6: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
5: Ma fino al 16 maggio.
6: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
7: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
8: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% a solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
9: Ciao Ciccio, ce n'ho ciccia, certo c'ho ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita, pisce ragù di cinghiale all'osteria al Baccareto in centro a Conegliano.
10: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
11: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
12: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
13: Solo fino al 22 maggio. Rinnova casa Internorm a Belluno.
14: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia avanzata e chirurgia orale complessa a Belluno, in località Castion. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
15: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
16: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
17: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
18: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
17: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
18: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
17: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
19: C'è chi il mondo del food lo mangia
20: e chi invece lo produce, lo controlla e lo innova.
19: È il mondo del food and wine e dell'agritech.
20: E puoi entrarci con ITS Academy Agroalimentare Veneto.
19: 2 anni post diploma e 800 ore di stage nelle aziende. Scopri corsi e open days su itsagroalimentareveneto.it.
20: Corsi finanziati da UE, MIM e Regione Veneto tramite FSE Plus e PNRR.
21: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
22: Trasmissione ricevuta.
23: Identità del soggetto.
22: ML Trucks.
23: Caratteristica.
22: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
23: Ufficiale.
22: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
24: Estate ad Innsbruck. Il luogo perfetto per vivere all'aria aperta. Escursioni tra panorami spettacolari, tuffi nei laghi di montagna e un calendario ricco di eventi per serate indimenticabili tra cultura, gusto e divertimento. Innsbruck, vivacità urbana, quiete alpina, una destinazione, due mondi.
25: Raggiungi comodamente Innsbruck con i treni Debeo Bebe e Railjet. Ragazzi gratuiti fino a 14 anni.
26: Radio Valbelluna
0: ti emoziona e ti informa.

0: le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station, in zona Paludi Dalpago.
6: Impresa edile? Artigiano? Fai da te? La risposta è Big Mat Repro. Tutto per l'edilizia, ferramenta e velux. Per tutto maggio, Big Promo. Idropittura per interni, lavabile, altamente coprente, secchio 14 litri. A soli 39,90€ più IVA. Big Mat Repro. Artendi Fonzaso, Feltre, Cencenighe e su repro.bigmat.it.
7: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia avanzata e chirurgia orale complessa a Belluno, in località Castion. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
9: Work in progress. In attesa dell'ultimazione della nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
10: Farmacia Dolomiti, sempre vicini a voi con servizi infermieristici, autoanalisi, consulenze e molto altro. Siamo in via Tempietto 62 a Mel, con ampio parcheggio. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
11: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
12: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
11: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
13: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
14: C'è chi il mondo del food lo mangia
15: e chi invece lo produce, lo controlla e lo innova.
14: È il mondo del food and wine e dell'agritech.
15: E puoi entrarci con ITS Academy Agroalimentare Veneto.
14: 2 anni post diploma e 800 ore di stage nelle aziende. Scopri corsi e open days su itsagroalimentareveneto.it.
15: Corsi finanziati da UE, MIM e Regione Veneto tramite FSE Plus e PNRR.
16: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
17: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
16: Scopri le nuove linee di stufi a pelle, da legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
17: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
16: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
18: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
19: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90€ al chilo.
18: Burro di nostra produzione a soli 12,90€ al chilo.
19: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90€ al chilo. E molte altre offerte.
18: Ma fino al 16 maggio.
19: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
20: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
21: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
20: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
22: Vuoi divertirti in un mare di mattoncini colorati? Ascolta le perle di Conella. Conella dice 16-17 maggio dalle 10 alle 19:30 al centro commerciale Conè crea e costruisci con Conè Brick, laboratorio gratuito ed esposizione di opere. Con Conè App recati in postazione, inquadra il QR code e ottieni 50 punti.
5: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
23: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
24: Solo fino al 22 maggio. Rinnova casa Internorm a Belluno.
25: Radio Valbelluna. L'emozione non

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia avanzata e chirurgia orale complessa a Belluno, in località Castion. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
1: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto anniversario 30% su tutto, in tutti i negozi NKD.
2: Work in progress. In attesa di accogliervi nella nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
3: Radio Val Belluna.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.